0: dietro.
1: Sì, sì. Sì, niente, che cosa c'è?
0: Cervone del vane, cervone bandane.
2: Radio Esca.